Rastakaba. Lift up your voice and pray in the spirit. Shakabate pronta reseta. Ekrentegete bembola tembalata. Rekoto popopopopopopopate. Rokonta krestegete popopop. Pakonta kabakabate kopa. Rekonsatalabara sete. Emrete pete pante balaka. Eparaske de popopop. Apprends-toi la carte et